0: buona sposa.
1: Comunicate al 351-349-2367. Directo para con la campeona del Dialia.

0: siento.
1: Acaricere.
2: Eva libere e ti transina via.
3: E scioli in un abbraccio la follia.
4: Ci tengo cacone, però.